kuru basoka sei no yiru basoka sepe kase kedi no ita kase de kedi no ne yen kebu birami baso siruko inuko besi ayara bebi umowu ika siya bebi unyeru wo kana ubu kubu ika bebi we ika bedo benke di temi Saint Maria geresi meni bako ebi be sonsi sabe pibundi franse menin tini bako be mi sonsi wa me dede pa ekporo yusina benguiro demi metri beba bibun sonsiru nomasike na metri bera bawa ben Santa Maria ke di temi baton bunyi sa mwa batona bama tiba mwa mohiten makin unembi uke uko benke di temi matondro biwa kaki sokoto tona iraga wibura matonkro biwa mo tibegu kaki tona iraga wibura domi bayebe nu yarawa kabenke di temi siru yemnia bogo duke baka ke di te da bambuhe gausu unye bamma sanro gausu unye bako ma kyo yotre wa me batro su wini son kura ne atene batro wono agenda no bukatia ma wunem bi kyo kwa benke di te Santa Maria nke di te mi u mo siru anki ano nkere meni ka ki abe soku be numero nuwe 01 47 73 77 56 tango soku tia tia ka batonu kanga tia inne noba yiru Noba yiru ita, noba yiru yungwesi yiru. Nobu, noba atia, ama akabewani. Kama atia soku numero niso. 01-95-37-50-00. Kabatonu, ankanga tia kwa, anoba nebuke yo. Nobu, ita, noba yiru, nobu, kam, kankan uhe yiru akaga yiru go. Maki, Anon kiri mene kakin awi ablo je donne awi sisi uwa di haban takao pa unundera kiri mene yeso fuku fuku ikabembi budo benke di temi

andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa, andare fa

0: Che cazzo fa Dio sto?
1: Cani guai a me, muoi. Yeah, we don't know what.
0: Ma lo cazzo venimi.
1: A tu. Ma lei vuoi che la hinu meno? Bene, nimmi ma da wani ya me.
0: Cani va gaia.
1: No va do hajo ma ki ki fa ma me mo. Na we me ro ma me.
0: Cani va
1: gaia. Eh. Tu. Ya ya. Na do veninti.
0: Tu veni da wa ton kuro ga ton ramba.
1: Beba ekene.
0: Camera, cava in cairo, yura.
1: Souvenir, yen a me.
0: Eh, I'm baby, yelly.
1: Ah,
0: baby, am I?
1: Yes, that's you, yelly.
0: Eh,
1: hey, wow, you, Mutamusia.